A sui dei Kingsbury, uglie. A social media. Ora che sei? Tieni! Tuk tac tac tuk tuk tac. Hot sale!